ɛnyɛ papa wɛ ne wɔyɛ fa a ɔma Israel kae wɔtamfo aseɛ ayɛ nipato sata basi.